0: puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna.
1: Parce que de l'extérieur, les gens ne voient pas ce que tu caches en toi. On vit tout seul, on partira le cœur sous un autre toit. On est des anges munis d'une aile, on trouvera l'autre volé côté.

per le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera

0: prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa.
1: Stavo scherzando. Luci e San Siro.

Ciao a tutti, sono le 15 e 8 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Roberto Vecchioni e Mina con Luce a San Siro hanno iniziato il programma in lingua italiana di oggi, di questa domenica 11 ottobre 2026, con l'amico Faisal Hleli. Il lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayar, insieme fino alle 16. Nel quadro del programma lingua italiana e poi tanta musica. Ci sarà Gerardina Trovato, Andrea Bocelli con Vivere, Edoardo Bennato con L'isola che non c'è, Fabrizio De André canta André, Fiorella Mannoia con Margherita. E poi Viva la libertà di Giovanotti e tanti altri titoli, come quello di Ligabue, Il sale della terra, Dove l'amore di Cher, Eros Ramazzotti con I giardini di marzo, e poi Lucio Battisti con Sì, viaggiare. Tutto quanto dopo aver parlato di calcio. Vi ricordo che in Italia la sesta giornata è iniziata proprio ieri sabato 10 ottobre con una vittoria del Genova davanti alla Fiorentina 2-1, l'Inter ha stravinto davanti al Parma 3-0, Sužić, Kanaloglu e poi Thuram, Kanaloglu su rigore da parte del turco, e poi sempre ieri Napoli ha battuto il Frosinone 3-0. Oggi 0-0 fra Como e Roma, big match di questa giornata. Partita già finita, poiché hanno cominciato a giocare all'ora di pranzo. Per adesso 51esimo minuto fra Lazio e Monza, e la Lazio vince 2-1. 1-0 in trasferta del Bologna contro il Lecce, 49esimo minuto. E poi alle 17 ci sarà Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve alle 19.45. Una giornata che sarà completata domani con due partite alle 17.30, Atalanta-Venezia e poi Torino-Udinese alle 19.45.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io

4 maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, voi siete stati lo strumento per farci perdere un sacco di tempo. Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli, per liberarvi di noi canaglie e di noi teppisti, di noi ribelli, lasciandoci in buona fede sanguinare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, se sono rimasti a posto perfino i sassi nei vostri viali, se avete preso per buone le verità dei vostri giornali, non vi è rimasto nessun argomento per farci ancora perdere tempo. Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso,

alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo. Voi non potete fermare il vento.

Sono le 15:23, io non posso stare fermo, sarà Margherita, Fiorella, ma noi fra qualche secondo. Se no, prima vorrei ricordarvi che iniziano i corsi di lingua italiana destinati ai diplomatici tunisini presso l'Accademia Diplomatica Internazionale di Tunisi nell'ambito della collaborazione tra l'Accademia e l'Ambasciata d'Italia in Tunisia. L'iniziativa si inserisce nella lunga storia di scambi linguistici e culturali tra le due sponde del Mediterraneo e punta a rafforzare il dialogo e i legami tra le diplomazie dei due paesi attraverso la conoscenza della lingua italiana. I corsi rientrano inoltre nelle attività di promozione della lingua italiana nel mondo e nel percorso avviato con la prima conferenza internazionale dell'italofonia presieduta a Roma nel novembre 2025 dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La collaborazione tra l'Accademia Diplomatica Tunisina e l'Ambasciata d'Italia rappresenta un ulteriore strumento per consolidare i rapporti tra Tunisia e Italia anche sul piano della cooperazione diplomatica culturale. Se no, per parlare di cose meno serie, direi oggi pare che si festeggia la giornata mondiale delle figlie femmine. Dunque, di che cosa si tratta? Ve lo dico subito. Le Nazioni Unite hanno istituito la giornata internazionale piuttosto delle bambine, che si celebra oggi 11 ottobre, e dunque per rimarcare come il miglioramento delle condizioni di vita delle bambine debba necessariamente coinvolgere le famiglie, le comunità e dunque la società intera. Sono le 15:25, buona festa a tutte le bambine. Fiorella Mannoia con Margherita, poi di nuovo Fiorella Mannoia con il cielo d'Irlanda, e ci sarà poi Giovanotti con Viva la Libertà.

per amarci quando è sera e poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella perché Margherita è buona, perché Margherita

Viva la libertà, Giovanotti. Parliamo di Novara, Novara operatori sanitari dalla Tunisia per combattere la carenza di personale. Di che cosa si tratta? Dunque lo scopriamo insieme fra qualche secondo. Vi faccio notare che dunque non ce la faccio a trovare ecco, una ventina di tunisino o tunisini dalla Tunisia sono arrivati a Novara. A settembre assisteranno gli anziani nelle residenze della cooperativa Nuova Assistenza, nota piuttosto nata oltre 30 anni fa a Novara. Ora gestisce 130 attività tra case di riposo nel nord-ovest, in Toscana e in Sardegna. La mancanza di personale italiano l'ha spinta a cercarle altrove, attivando un percorso di mobilità internazionale con la Tunisia nell'ambito di un programma promosso dal Ministero del Lavoro, nato per favorire l'incontro tra le esigenze del mercato del lavoro italiano e professionisti provenienti da paesi terzi. Un itinerario complesso che va dalla selezione dei candidati in Tunisia, dove la preparazione del personale sanitario è comparabile con quella italiana, passando per la formazione fino all'arrivo in Italia e all'inserimento nelle strutture della cooperativa, che si fa carico anche dell'alloggio. Ai candidati è richiesta una certificazione linguistica italiana a livello B1, a cui si aggiunge un percorso di formazione di 170 ore che prevede, oltre alle lezioni di lingua, contenuti professionali, elementi di sicurezza sul lavoro, orientamento e conoscenza dei diritti dei lavoratori, oltre ad attività dedicate all'educazione civica e alla ecco, ce la faccio, ci sto cercando di nuovo questo articolo. Dunque, conoscenza dei diritti dei lavori, oltre ad attività, come dicevo prima, dedicate all'educazione civica e alla cittadinanza. La cooperativa ha aperto da qualche anno un ufficio a Tunisi, che ha attivato un nuovo bando alla ricerca di altri 25 operatori sociosanitari, a cui hanno già risposto più di 50 candidati. Sono le 15:41, il sale della terra di Ligabue, poi Cher canta Dove l'amore.

Sono le 15:49, Rasher in Dove Lavore. Ricordo che in Tunisia si gioca a calcio, si tratta della quinta giornata iniziata ieri con una vittoria di Benguerden contro il Club Africa 2-1, 0 reti per parte fra Bizerta e Monastir. L'Esperanza stravinto davanti a Beja 3-1, tripletta di Masturi, secondo minuto, 13° e 49°. Queste sono le reti dell'Esperance, poi Sakit Deir, primo derby di Sfax fra Sakit Deir, neopromosso il 6-6, Sakit Deir ha vinto 1-0, rete di Omri al 29°. Per oggi le quattro altre partite: il Club Sportif de Mamdif sta vincendo 1-0 a Sousse davanti all'Étoile, rete di Benfrage al 10° minuto, Metlaoui sta vincendo 1-0 davanti alla squadra del Bordeaux, lo statunisien 1-0, rete di Bodian al 41esimo minuto, 0-0 fra la GSO e l'Avenir Sportif de la Marsa, qui vicinissimo nello stadio Schellisuiten, e poi Zerzi sta vincendo 1-0 davanti a Hammam Sousse, dunque rete di Mohamed al 48esimo minuto. Ricordo che per adesso in testa alla classifica c'è l'Esperance con 12 punti in 5 partite, e poi segue Sakit Deir, neopromosso, con 11 punti insieme a Benguerden. Questa è la classifica provvisoria, aspettando la mise a jour del calendario e i risultati finali delle partite di oggi. Se no, ricordo che per la Serie A si gioca anche a calcio anche oggi, che oggi il Como e la Roma hanno pareggiato 0-0, che la Lazio sta vincendo 3-1, stiamo giocando il 93esimo minuto, 3-1 davanti al Monza, e il Lecce sta perdendo 2-1 contro il Bologna, il Bologna che vince in trasferta, dunque stiamo giocando il 90esimo minuto. Alle 17 ci sarà Sassuolo-Milan e alle 19:45 Cagliari-Juve, domani giornata che sarà completata con Atalanta-Venezia alle 17:30 e Torino-Udinese alle 19:45, una giornata iniziata ieri con una vittoria del Genova 2-1 davanti alla Fiorentina, 3-0 dell'Inter davanti al Parma, e Napoli-Frosinone 3-0 per la classifica, aspettando i risultati finali. L'Inter è in testa con la Lazio con 16 punti, segue la Roma con 14, i Cagliari 12, il Milan insieme al Como con 11 punti. Finiremo il programma in lingua italiana di oggi con i Giardini di Marzo, versione Eros Ramazzotti, versione che a me piace in modo particolare. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto, e a fra poco, fra un po' più di un'ora, con ogni voi programma sportivo della domenica con l'amico Mungi Benbrahim. A fra poco.